0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

Radio 19. Seguici anche su Instagram.

0: è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
2: Pure hits.
0: È su Radio 19. Pure hits.

Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio

0: la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19. Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: La migliore musica è qui su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre.
3: Radio 19.

in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA. Radio 19 Your Hits.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
4: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One. Pure
1: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: che è una L?
1: Ma no, sarà una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
1: Anche a Varazze.
0: Genova, Varazze e online su spezzettiottica.it. Saldi per i mesi di luglio e agosto. Spezzetti, visione superba.
2: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
3: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
2: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
3: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20, viganobatterie.com.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Pure Hits. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio 19, sono le 7:59.
5: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
6: GR 19.
7: Buongiorno da Daniele Baldi. È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua e ricordando che la riapertura di Hormuz è tale solo col consenso di Teheran. I raid degli Stati Uniti erano stati ordinati da Trump proprio mentre era in corso il vertice della NATO ad Ankara. È iniziato con le sue accuse agli alleati per il limitato supporto al conflitto, si è concluso ieri con le rassicurazioni, sempre agli alleati, sulla permanenza nella NATO. Dal summit via libera anche a nuovi aiuti all'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Una due giorni della NATO, quella in terra turca in cui è successo di tutto o quasi. Alla vigilia le dure critiche di Trump a paesi che dovrebbero essere e sono alleati degli Stati Uniti. Nel corso della riunione l'annuncio da parte dello stesso Trump di nuovi attacchi americani all'Iran, poi le tensioni su altri capitoli, per esempio la Groenlandia, e infine le dichiarazioni di unità da parte di chi ha presieduto il summit, cioè il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Un grande successo, così Rutte ha definito il vertice tra i 32 capi di Stato e di Governo dell'Alleanza Atlantica ad Ankara, alleanza scossa, come dicevamo, dagli strali di Donald Trump agli alleati europei, inclusa la Premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Replica morbida di Rutte: gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi. Nel documento finale si sottolinea la centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e qui, sul filo del paradosso, il riferimento è alla Groenlandia, di nuovo pubblicamente agognata da Trump. Nel vertice rinnovati gli impegni di aumento delle spese militari e di sostegno all'Ucraina, con Zelensky di nuovo ospite.
7: Archiviata la giornata di relax, i mondiali entrano nella fase cruciale, quella che porterà alla finale del 19 luglio nel New Jersey. Stasera alle 22 a Boston si alza il sipario sul programma dei quarti con Francia-Marocco, una sfida dal sapore di un derby che fu semifinale a Qatar nel 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagon da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
7: Ed è tutto, a più tardi.
10: Viabilità 19.
11: Luce verde Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno, ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con l'informazione sulla viabilità del traffico. Traffico indicato sostenuto, un ulteriore progressivo aumento in queste ore sulla rete viaria della Liguria. Sull'autostrada 10 Genova Ventimiglia, proprio a causa del traffico intenso, si sono formati incolonnamenti tra Arenzano e Genova Prain, direzione del capoluogo ligure. I tempi di percorrenza per il tratto sono di circa mezz'ora. Code anche tra le uscite di Pegli e di Pra, in questo caso in direzione di Ventimiglia. Sulla A7 Milano-Genova in colonnamenti a partire da Bolzaneto fino al bivio per Livorno, naturalmente verso Genova. E questa notte proprio l'autostrada A7 Milano-Genova sarà interessata da lavori. A partire dalle ore 22 è prevista la chiusura del casello di Bolzaneto per uscire dall'autostrada per entrambe le provenienze. La riapertura domani mattina alle 6. Lavori notturni anche sulla A10 Genova-Ventimiglia a partire dalla mezzanotte. Chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova. Il termine dei lavori e la riapertura domani alle 6. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani, chiuso invece il tratto Lavagna Sestri Levante in direzione di Livorno. E un'altra autostrada sarà oggetto di lavori notturni, parliamo della 26 dei Trafori, ebbene dalle ore 22 chiusura del tratto Voltri Ovada in direzione di Alessandria, anche in questo caso il termine dei lavori è fissato per le 6 di domani mattina. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: Meteo 19.
12: Amici di Radio 19, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni in meteo sempre estive in Liguria, anche questo giovedì vedrà tanto sole in tutta la regione, potrebbe tornare qualche acquazzone tra venerdì e sabato nell'entroterra, ma fenomeni comunque che restano isolati in un contesto, ripeto, estivo. Temperature alte ma per fortuna non altissime, non sono valori record. Certo, comincia a aumentare un po' l'umidità, quindi si fanno sentire quei 30-32 gradi, però ripeto, non sono valori eccezionali. Vi segnalo anche venti deboli e mare in generale calmo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
11: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. Pure Hits. La tua playlist perfetta. Pure Hits.

0: Radio 19.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: quest'estate vivi shopping e musica a Brugnato 5 Terre Outlet Village con Summer Nights. Grandi serate con i migliori artisti, musica e parole. Sabato 11 luglio alle 21, ricchi e poveri, ingresso libero e poi shopping fino a mezzanotte. Scopri il calendario completo su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Il Ferraris ti chiama. Attivando Palsilluce e Gas potrai ottenere fino a 120 euro di buono sconto sull'abbonamento alla stagione 2026-27 del Genoa CFC. Per maggiori dettagli visita la pagina della promozione su palsi.it e approfitta subito della promozione. Ti aspettiamo anche al ticket office di via al Porto Antico 4, dove le nostre hostess potranno supportarti nell'attivazione e rispondere a tutte le tue domande. Operazione a premi valida fino all'8 agosto 2026. Per informazioni e regolamento completo visita palsi.it. A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Viganò ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Viganò Batterie non ti lascia a piedi. A Genova in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Radio 19. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Giuseppe. Vivi shopping e musica a Brugnato Cinque Terre Outlet Village con Summer Nights. Grandi serate con i migliori artisti, musica e parole. Sabato 11 luglio alle 21, ricchi e poveri. Ingresso libero e poi shopping fino a mezzanotte. Scopri il calendario completo su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Trova la tua prossima auto usata con B-Outlet. L'usato di Novelli 1934 e Auto B. Oltre 1000 vetture di

0: fare. Scegli tra oltre 1000 auto usate garantite e approfitta di vantaggi esclusivi fino a 3000 euro. Più scelta, più risparmio, più libertà. Corri da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Autobi. Visita il sito bautogroup.com. Chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Irone 42D.
1: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
2: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
3: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, è su Radio 19.
4: Pure Hits.
3: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: D'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Radio 19, sono le 9:03 minuti.
6: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
7: GR 19.
8: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la Procura ha aperto un'inchiesta. Ed è tutto, a più tardi.
9: Viabilità 19.
10: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
11: Buongiorno, ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con l'informazione sulla viabilità del traffico. Traffico indicato sostenuto, un ulteriore progressivo aumento in queste ore sulla rete viaria della Liguria. Sull'autostrada 10 Genova Ventimiglia, proprio a causa del traffico intenso, si sono formati incolonnamenti tra Arenzano e Genova Prain, direzione del capoluogo ligure. I tempi di percorrenza per il tratto sono di circa mezz'ora. Code anche tra le uscite di Pegli e di Pra, in questo caso in direzione di Ventimiglia. Sulla A7 Milano-Genova, incolonnamenti a partire da Bolzaneto fino al bivio per Livorno, naturalmente verso Genova. E questa notte proprio l'autostrada A7 Milano-Genova sarà interessata da lavori. A partire dalle ore 22 è prevista la chiusura del casello di Bolzaneto per uscire dall'autostrada per entrambe le provenienze. La riapertura domani mattina alle 6. Lavori notturni anche sulla A10 Genova-Ventimiglia a partire dalla mezzanotte. Chiusura dell'autostrada tra Arenzano e Genova Pra in direzione di Genova. Il termine dei lavori e la riapertura domani alle 6. Sulla 12 Genova Livorno Rosignano dalle 22 di questa sera fino alle ore 6 di domani, chiuso invece il tratto Lavagna Sestri Levante in direzione di Livorno. E un'altra autostrada sarà oggetto di lavori notturni, parliamo della 26 dei Trafori, ebbene dalle ore 22 chiusura del tratto Voltri-Ovada in direzione di Alessandria, anche in questo caso il termine dei lavori è fissato per le 6 di domani mattina. È tutto, grazie per l'ascolto.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Meteo 19.
2: Amici di Radio 19, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni in meteo sempre estive in Liguria, anche questo giovedì vedrà tanto sole in tutta la regione, potrebbe tornare qualche acquazzone tra venerdì e sabato nell'entroterra, ma fenomeni comunque che restano isolati in un contesto, ripeto, estivo. Temperature alte ma per fortuna non altissime, non sono valori record. Certo, comincia a aumentare un po' l'umidità, quindi si fanno sentire quei 30-32 gradi, però ripeto, non sono valori eccezionali. Vi segnalo anche venti deboli e mare in generale calmo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
3: La musica più forte a Genova la riconosci sempre. Radio 19 Pure Hits. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: 8 libri.
1: Per non stare tutto il tempo attaccati al nostro cellulare, arrivano le letture estive di magazzini salani. Murdoku di Manuel Garand è il primo libro che unisce omicidi, logica e sudoku. È una serie di successo che sta mettendo alla prova gli amanti del crime e anche dell'enigmistica di tutto il mondo. Bisogna risolvere 80 casi grazie al nostro ingegno. C'è una griglia da completare con tutti gli elementi a disposizione, che sono i personaggi, le stanze, i mobili, gli animali, gli oggetti. Non bisogna trascurare nulla, perché ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini. Quindi ci si deve immergere in questi scenari coinvolgenti che uniscono i meccanismi familiari del sudoku alle sfide dei giochi di logica, mentre ispezioni una banca, un casinò, un torneo di scacchi, un teatro dell'opera e tantissime altre scene del crimine, naturalmente. Murdoku di Manuel Garand è pubblicato da Magazzini Salani. Io sono Liliana Russo e noi ci vediamo in libreria.
2: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Dai Solani per tutta l'estate la montatura da sole, non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Solani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
3: Il Ferraris ti chiama! Attivando Palsilluce e Gas potrai ottenere fino a 120 euro di buono sconto sull'abbonamento alla stagione 2026-27 del Genoa CFC. Per maggiori dettagli visita la pagina della promozione su palsi.it e approfitta subito della promozione. Ti aspettiamo anche al ticket office di via al Porto Antico 4, dove le nostre hostess potranno supportarti nell'attivazione e rispondere a tutte le tue domande. Operazione a premi valida fino all'8 agosto 2026. Per informazioni e regolamento completo visita palsi.it.
4: Dall'11 al 25 luglio a Satora, in Piazza Stella Genova, la mostra Atti di Resistenza, opere ritrovate del recentemente scomparso Adolfo Sentore, situazionista, a cura di Mario Napoli. 66 opere inedite realizzate negli anni 70 in un percorso dirompente e straniante. Info su www.satora.it.
5: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Your hits.

0: Hit è su Radio 19.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Radio 19, sono le 10:59.
7: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
8: Viabilità 19.
9: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
10: Buongiorno, ben trovati. Ci sono problemi nel nodo autostradale di Genova. Sulla A7 Milano-Genova abbiamo incolonnamenti a partire da Busalla fino al bivio per 20 miglia in direzione quindi di San Pier d'Arena. La causa è un veicolo in panne. Di conseguenza sulla A12 Genova-Livorno-Rosignano si sono formati incolonnamenti a partire da Nervi fino a Genova. Questa notte l'autostrada A7 Milano-Genova sarà interessata da lavori. A partire dalle ore 22 è prevista la chiusura del casello di Bolzaneto per uscire dall'autostrada per entrambe le provenienze. La riapertura domani mattina alle 6. Lavori notturni anche sulla A10 Genova a 20 miglia a partire dalla mezzanotte. Chiusura dell'autostrada tra Renzano e Genova Pra in direzione di Genova. Al termine dei lavori la riapertura per le 6 di domani mattina. Sulla A12 Genova Livorno Rosignano dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani chiuso il tratto Lavagna Sestri Levante in direzione di Livorno. E un'altra autostrada sarà oggetto di lavori notturni. Parliamo della 26 dei Trafori. Ebbene, dalle ore 22 chiusura del tratto Voltri-Ovada in direzione di Alessandria. Anche in questo caso il termine dei lavori è fissato per le 6 di domani mattina. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: Stai connesso alla nuova stazione.
12: Suona la musica forte di oggi
11: e no bla bla bla.
13: Cambia la musica con
12: Radio 19.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Quest'estate vivi shopping e musica a Brugnato 5 Terre Outlet Village con Summer Nights. Grandi serate con i migliori artisti, musica e parole. Sabato 11 luglio alle 21, ricchi e poveri, ingresso libero e poi shopping fino a mezzanotte. Scopri il calendario completo su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: La musica più forte a Genova.
7: La riconosci sempre.
8: Radio 19.

0: che è una L?
1: Ma no, sarà una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Il Ferraris ti chiama! Attivando Palsilluce e Gas potrai ottenere fino a 120 euro di buono sconto sull'abbonamento alla stagione 2026-27 del Genoa CFC. Per maggiori dettagli visita la pagina della promozione su palsi.it e approfitta subito della promozione. Ti aspettiamo anche al ticket office di via al Porto Antico 4, dove le nostre hostess potranno supportarti nell'attivazione e rispondere a tutte le tue domande. Operazione a premi valida fino all'8 agosto 2026. Per informazioni e regolamento completo visita palsi.it.
6: Dall'11 al 25

0: Genova, la mostra Atti di Resistenza, opere ritrovate del recentemente scomparso Adolfo Sentore, situazionista, a cura di Mario Napoli. 66 opere inedite realizzate negli anni 70 in un percorso dirompente e straniante. Info su www.satura.it.
1: Quest'estate vivi shopping e musica a Brugnato Cinque Terre Outlet Village con Summer Nights. Grandi serate con i migliori artisti in musica e parole. Sabato 11 luglio alle 21, ricchi e poveri, ingresso libero e poi shopping fino a mezzanotte. Scopri il calendario completo su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
1: Pure Hits.
0: La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio 19, sono le 14 e 4 minuti.
2: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Pure Hits.
4: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
5: Pure Hits.
4: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
3: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
4: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
3: Pure Hits.
4: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Radio 19.
1: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
1: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
0: Anche a Varazze.
1: Genova, Varazze e online su Spezzetti.

0: virtuale. Botteghe, negozi, bar, ristoranti. Vicino a casa, vicino a te. Comprare sotto casa è una scelta di qualità. Scegli anche tu fra le tante eccellenze del territorio genovese. Grazie a Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA.
1: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pure Hits.
5: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
6: Pure Hits.
5: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
4: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Radio 19.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Ferraris ti chiama! Attivando Palsy Luce e Gas potrai ottenere fino a 120 euro di buono sconto sull'abbonamento alla stagione 2026-27 del Genoa CFC. Per maggiori dettagli visita la pagina della promozione su palsy.it e approfitta subito della promozione. Ti aspettiamo anche al ticket office di via al Porto Antico 4, dove le nostre hostess potranno supportarti nell'attivazione e rispondere a tutte le tue domande. Operazione a premi valida fino all'8 agosto 2026. Per informazioni e regolamento completo visita palsy.it.
1: Prova la tua prossima auto usata con B-Outlet, l'usato di Novelli 1934 e Auto B. Oltre 1000 vetture disponibili, con sconti fino a 3000 euro. È il momento giusto per metterti al volante del tuo prossimo affare. Scegli tra oltre 1000 auto usate garantite e approfitta di vantaggi esclusivi fino a 3000 euro. Più scelta, più risparmio, più libertà. Corri da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Visita il sito bautogroup.com. Chiamaci al numero 010 64 32 17 82 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Irone 42D.

Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Radio 19, sono le 16:03.
9: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
10: GR 19.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Facundo Teio a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo, a preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Viabilità 19.
13: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
14: Buongiorno, ben trovati. Ci sono problemi nel nodo autostradale di Genova. Sulla 7 Milano-Genova abbiamo incolonnamenti a partire da Busalla fino al bivio per 20 miglia in direzione quindi di San Pier d'Arena. La causa è un veicolo in panne. Di conseguenza sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano si sono formati incolonnamenti a partire da Nervi fino a Genova. Questa notte l'autostrada 7 Milano-Genova sarà interessata da lavori. A partire dalle ore 22 è prevista la chiusura del casello di Bolzaneto per uscire dall'autostrada per entrambe le provenienze. La riapertura domani mattina alle 6. Lavori notturni anche sulla A10 Genova a Ventimiglia a partire dalla mezzanotte, chiusura dell'autostrada tra Renzano e Genova a Pra in direzione di Genova, al termine dei lavori la riapertura per le 6 di domani mattina. Sulla A12 Genova Livorno Rosignano dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani chiuso il tratto Lavagna Sestri Levante in direzione di Livorno e un'altra autostrada sarà oggetto di lavori notturni. Parliamo della 26 dei Trafori, ebbene dalle ore 22 chiusura del tratto Voltri Ovada in direzione di Alessandria, anche in questo caso il termine dei lavori è fissato per le 6 di domani mattina. È tutto, grazie per l'ascolto.
13: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
10: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
10: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
10: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
1: 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: fattura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
3: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
4: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
3: Anche a Varazze.
4: Genova, Varazze e online su spezzettiottica.it. Saldi per i mesi di luglio e agosto. Spezzetti, visione superba.
5: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: La musica più forte a Genova.
13: E la riconosci sempre. Pure Hits. Radio 19.

0: Radio 19 Pure Hits.
1: Six foot two, eyes blue, I'm into it.

0: Invece è una L?
1: Ma no, sarà una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Il Ferraris ti chiama! Attivando Palsilluce e Gas potrai ottenere fino a 120 euro di buono sconto sull'abbonamento alla stagione 2026-27 del Genoa CFC. Per maggiori dettagli visita la pagina della promozione su palsi.it e approfitta subito della promozione. Ti aspettiamo anche al ticket office di via al Porto Antico 4, dove le nostre hostess potranno supportarti nell'attivazione e rispondere a tutte le tue domande. Operazione a premi valida fino all'8 agosto 2026. Per informazioni e regolamento completo visita palsi.it.
6: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
7: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
6: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
7: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganò Batterie.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Radio 19, sono le 17:04.
9: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
10: GR 19.
11: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
12: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, tanto la squadra che scende in campo, con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Ottolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo, e abbiamo varie trattative in corso, abbiamo del tempo perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
11: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
8: Viabilità 19.
13: Luce verde Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
14: Buongiorno, ben trovati. Ci sono problemi nel nodo autostradale di Genova sulla 7 Milano-Genova. Abbiamo incolonnamenti a partire da Busalla fino al bivio per Ventimiglia in direzione quindi di San Pier d'Arena. La causa è un veicolo in panne. Di conseguenza sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano si sono formati incolonnamenti a partire da Nervi fino a Genova. Questa notte l'autostrada 7 Milano-Genova sarà interessata da lavori. A partire dalle ore 22 è prevista la chiusura del casello di Bolzaneto per uscire dall'autostrada per entrambe le provenienze. La riapertura domani mattina alle 6. Lavori notturni anche sulla 10 Genova-Ventimiglia a partire dalla mezzanotte. Chiusura dell'autostrada tra Renzano e Genova-Pra in direzione di Genova. Al termine dei lavori la riapertura per le 6 di domani mattina. Sulla 12 Genova-Livorno-Rosignano dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani chiuso il tratto Lavagna-Sestri-Levante in direzione di Livorno. E un'altra autostrada sarà oggetto di lavori notturni, parliamo della 26 dei Trafori. Ebbene, dalle ore 22 chiusura del tratto Voltri-Ovada in direzione di Alessandria. Anche in questo caso il termine dei lavori è fissato per le 6 di domani mattina. È tutto, grazie per l'ascolto.
13: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Meteo 19.
15: Un saluto agli amici di Radio 19 da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora tempo stabile, ben soleggiato in Liguria, con caldo che continua a essere piuttosto intenso, massime intorno ai 31-32 gradi sulle aree costiere, con elevata sensazione di afa, valori anche più elevati sulle zone interne. Pochi disturbi nuvolosi nella giornata odierna, domani maggiore a rischio di qualche locale temporale soprattutto sulle Alpi Liguri, mentre nel weekend aumenta un po' la variabilità con maggior possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, specie nel pomeriggio, su gran parte dei rilievi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Radio
1: 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
16: Pure Hits.
1: Se è una hit,
16: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: virtuale. Botteghe, negozi, bar, ristoranti. Vicino a casa, vicino a te. Comprare sotto casa è una scelta di qualità. Scegli anche tu fra le tante eccellenze del territorio genovese. Grazie a Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA.
1: Quest'estate vivi shopping e musica a Brugnato Cinque Terre Outlet Village con Summer Nights. Grandi serate con i migliori artisti, musica e parole. Sabato 11 luglio alle 21, ricchi e poveri, ingresso libero e poi shopping fino a mezzanotte. Scopri il calendario completo su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
2: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
3: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
4: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
3: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
4: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via dei Marini 20, viganobatterie.com.
5: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione, leggere il set informativo.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
7: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Pure Hits. Pure
12: Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Pure Hits. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua